segna che il cat. Tutti i turco, braille, un po' di nappe, capisce, un reggic manno, i mattinetti stoi.